0: So when you see me kabalega,
1: kabalega, kabalega, che che che che che che che che lega lega. Say, are you ready, people, to lega? Who is ready? Who is ready? Who is ready? Spice FM. Obwira atibu buhikire buli bwenyini sobole kubantu nyumirwa and of course in tulega mpora mpora nti ndi munyoro kaswa mkusese nswa nsense bisunsa wakabalega.